yabere yabuluko abatsakuroe kasendi mutichi banyamageria abutukatuka merenge yetu bale hayi banalengirela bebandakwa ngokwebela losebereyo.

0: wabukaji tuandeke kundidi sili radio motore kamera na kutungerere.
1: Ngakumera sali yali yali kas

0: yikabia seresha bunga mare gogwa bandro.
1: Shuina kuanga tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skygo!
0: Kaheta biricho!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukashungabo tututu.
0: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meru, kandiji na shambikire.
1: Moto Skygo, ezana direte. Tena inapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto noko deko, abakiria tukashungabo tututu.
0: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meru, kandiji na shambikire.
1: Moto Skygo, ezana direte.